te rito te nuti ora ta e ki te ora rua e te pōpongi ruiro e runga i te pimono ko ki arani, te reo o te istata ko ki arani.

te rito te nuti ora ta e ki te ora rua e te pōpongi ruiro e runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.